questa strada, insomma, allora di permission to drive, ecco, già sono usata, avete una massa di time commercial, e la SCSIA, la global, IEM, il bank, la regolation, se data bank, non del bank, Nepal, infrastructure bank, questo è il gas bank, looking at the gas bank, la mona sarà di gas bank, quindi, io, avete una massa di time, sono molto capacente. E se mi sa, non si può sapere, da te, se tu la si può fare, io sono, così, da te, cosa, ma su, da te, che cosa, sa, che ha, se, da te, cosa, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha, che ha,

0: cosa. Mi tratterà prima di casa un mercenario, tra un mercenario e un paio di uomini, non uomini, ma sta trattando di sicurezza.
1: Ma vi provo a fare un'altra domanda, comunque. Io ho trovato una sua stessa buona disco di Zantari, per

0: di una settimana che sta scorrendo per i mercati di una programma per il paese che si fica a camarba a pica che vi è servito a San Carlo ma vi conta a me per il paese dal programma per il altro per il maizio più a San Carlo e dal tanto la gita se lo vamo zilta a la città di a Corusene io su se la passara non fai con i vecchi poi ti spinta a te ne tra te assi o non su la mattetta ti spaglia con che si fica a camarba
1: Yeah.

sapevo che lui era un pirata dietro gli amori sabati non la spagnava si chiede mi la spagnava ma io dico bomba di attivo non si è bomba di

0: voce del chissà, la sua voce sa mala, mi si sa che si sia andata a parlare, e sa di quale sua, ma sa molto senza la scuola.
1: Perché ti sa sa di fare in russo, dai, ma è tanto che ha fatto il pisci sa che da parlare senza la scuola.
0: Però la lei si sguai in un po' di nero, sa si ha di raccolta la sua lì, mi ha messo per la vita, si ho trovato in un'altra lì, pensato a di con chi ti fa da un pisciare per il sa.
1: Non sa se a che va a dire a di per coppia, ho preso il figlio di rapido, tra gli accupe della fine, ti fa che non sa fare un pisciare per il sa.
0: Grazie.